e i violini farò sempre questo, anche nei concerti. Do, si, do, mai do, si, do, è tanto bello. Se sa fare.

Guarda, il secondo corno, il la naturale, si sente perché non si capisce la modulazione. E la dominante di re, la, re, re, do. E il corno, la naturale, senti, lunghe note anche contrabbasse. Mi, sol, la, il la. Beh, non c'è male. Guardate, violino. Stira piano, largo, lungo, largo, lungo. Drag, drag, drag. Qui proprio drag. Drag, drag, drag.

È una bella tema, sono assume bella e vermicato, bella. Gli archi mangiano tutti, ma devono fare dopo la corona ancora.